0: Atinul Mauludu daga Sisi Guru Ladam Amadu Otawa Liman Sisi Guru Otawa Sisi Guru dum e Bio Yero Amadu Otawa Sisi Guru dum Fahamne Emalam Kasumi Otawa Sisi Guru dum e Goro Gati Buba Ladam Sisi Guru Otawa Sisi Guru dum kame toki de sudura de fe mono sinara be matna wo be batibe no be godi Mauludu fa bijango alsine ne done fa bijango alsine warol ne done wonne wala hakune dum tada lewru nasara kolgonne kollo ko shapo be kolgonne kollo balle mudu shapo e jena du fakanta dum be bibe matina yake bodure batido fu do tokata konena yo be bibe matina getti sisi guru mawdo e pette debbo e goroko be matna dum getti don wali mawdo e pette debbo e goroko kan boye matne yo wana be bibe matina getti kakara mawdo e pette debbo e goroko getti bille jammel bona kan boye matne getti nyanne ono boton ketnio matne yo getti kasaru ono boton ketnio matne mawdo e pette debbo e goroko getti bianguru bona ton ketnio ono bo matne getti gorobani burukan boye matne getti nyele babi o fufuno ton ketnio matne getti da babona wono boton ketnio matne yo getti naku kan boye matne fane be bi be matne getti gerankali kan boye matne fane getti dancha bona kan boye matne getti boro kan boye matne mawdo e pette debbo e goroko fane be bi be matne o getti gerankali tase kan boye matne fane getti cekkel kan boye matne getti papi bona kan boto hetne matne getti nyel konna kan boye matne kambe matne be mumen kan ko wete la dam amadu lima sisi guru otawa sisi guru bio yero amadu otawa sisi guru do fane la malam kasim otawa sisi guru do e goro gati buba la dam sisi guru otawa sisi guru do kambe nu ngetoke matne no fahamne no be godi mauludu fappi jang amsine warore ne do ne lewru nasara ko gonnen ko sa pobe ko lo balle mu sappo e jene fa jang wal sene don tata li fu du fakanta do ko be bi hanne be matina getti sisi guru butu be matina do getti sisi guru do hanne matine yo getti busura mawdo e pette debbo ko kan boy matine getti tayti mawdo e pette debbo ko kan boy matine getti bero mawdo e pette debbo ko kan boto hetine matine yo getti gmi abona o fuburu ton ketni o matine getti gure dubbel kan boy matine getti paparaw kan boy matine getti tapaso wala dilawri kan boy matine hanne be bi be matina getti gure kese kan boy matine getti gure boka kan boy matine getti gure boka fo ngori bona kan boy matine yo wana be bi be matina getti ganure boru mawdo pete debbo e goro ko getti gure ka habona on boton ketni o matine yo fana be bi be matina getti gure lili kan boy matine getti boari butu kan boto hetni matine yo e bi be matina getti don saru kan boy matine getti rugga etawa na ku e bawo al mum fana rugga etawa na ku e bawo al mum fana garso e ba mum garso kan bo e matine etawa jonkani getti gure kale boy matine ton ketini on bo matine on getti gure kale o matine kambe matin be on me jonkani be bi yake ko tawa bwari lady mum butu sakiru be don daga sakiru getti gure kese fa e getti gbia butu sakiru falso jonkani sakiru be fu falso ngel babi fa don wali sakiru be fu buru ton ketini o matina ma mawdu no fa bi jang alsine warore ne do ne wonne fuola hakune don lewra nasara ko gonne ko lobal de mudu sapo e jenai nyande no mawdu no wa wona wadata do yo ono sakiru be fu ton ketini o matina ma yakeji do bodudo nando la ken ko lati islam fu buru matnama nando inne mo mo nay inne mun nando inne genni mo fut giddo fu wara goddo futa nyaaka yo ike baka bo sankala ko be baka bo wara robe guika be don hunu tanya ganto wado e nanan wado fidina be don noddinaka kambe matno meme kan ko wete la dan amadu et limam sisi guru etawa sisi guru dum e bio yero amadu etawa sisi guru dum fa ne malan kasum yo etawa sisi guru dum e goro gati buba etawa sisi guru dum kambe non tokide sudu radio no senaro e matno no fabbe jangu alsine waro ne do be godi mauludu nga wada wa nyanne alsine lewtu ba ko gonne ko lobal le mudu sappo e jena e lewru sappo ba ko lokoy no bi matno kanno
1: sasi sasi
2: men jetti demago yaye ana horibe butugo kube dire finene jons bakane fubune kawr men jetti miti kare men chenna sane odo dire gonga kanko bidire yaru tayru Roger ota sori kanko bidire sime sopo kanti ta sori kanko bidire

0: mana tadi do e di majiki maro am khela bena ambona ninja goradam ngorado modere ambona andi kanana di manga inam
1: kebiya ta tadi da o jamaka bil baunga sala da o kanyala la tamauni anda bil dadi alaro anda di dadi alaro
0: Messali, Messali, Messali, Messali, Messali, Messali, Messali, Messali, Messali, Messali, Messali, Messali, Messali, Messali, Messali, Messali, Messali, Messali, Messali, Messali, Messali, Messali, Messali, Messali, Messali, Messali, Messali, Messali, Messali, Messali, Messali, Messali, Messali, Messali, Messali, Messali, Messali, Messali, Messali, Messali, Messali, Messali, Messali, Messali, Messali, Messali, Messali, Messali, Messali, Messali, Messali, Messali, Messali, Messali, Messali, Messali, Messali, Messali, Messali, Messali, Messali, Messali, Messali, Messali, Messali, Messali, Messali, Messali, Messali, Messali, Messali, Messali, Messali, Messali, Messali, Messali, Messali, Messali, Messali, Messali, Messali, Messali, Messali, Messali, Messali, Messali, Messali, Messali, Messali, Messali, Messali, Messali, Messali, Messali, Messali

famuna edin ale da bariya nale go ore nale go famwa dogi mali da gala be bo malu me ta bu su toka ele ya la ganda devi amari la ki dil ta ko dire amin ere dun to inayo dae ala dire barabu ta ko bi ere Tamo

share no queer. Grabu warum duro shavi. Bi warum me o shavi. Gwaba me o shavi. Gwaba me o buongi shavi. Jiba da hengai wak. Yawu yaku kwa u shavi. Payire gu wa gwaba shavi. Yile ba da hengai wak. Share wa kwa da wa shi wak. Alna ba da hembui wak. Share wa kwa da wa shi wak. Yeah, I'm a no bugger.

0: Se si razia, se rete va viva. Se va in narua.
1: Rai razia, bude kunkuma e un roma.
0: Comunione. Mamuru kirabone. Mietti. Inguani e gattun caralu. Awasu alibigiu.